0: verruga på bemente. Por ora quatt fuck doch trifa con vette.
1: E se mi corre dies dice te lo strovite che la tacco di Toland che c'è sulla lesna Ferrari Porsche che tu Porsche qui son flatta sho. Quanto aiuto che hai shatto sotto foio.